conosciuto una festa. Pensava solo ai suoi soldi e io ho perso la testa. Sì, non sono una santa, ma erano altri tempi.

0: che tra quattro, una bionda che abbonda. Chi è che c'era poi? Wayne. Ah sì, lo spezza cuori.
1: E vuole un uomo che conta.